una linda, un piano, no voglio botte, pantaneurono afuera, sanfensi, ma io mesmo a cartier.